Perdutamente il suo impresario e dei balletti rossi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti rossi.